non c'era da venire, non c'era da venire, e son fino tu, solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato alla bocca. A cuore, cuore, cuore di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato.